0: Zpátečka Frýrádia.
1: Zpátečka Frýčka.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.